fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere, e forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, diventa insopportabile.